Questo slime è il nostro blocco. Tanto non è solo che dire, torniamo a cumulo, ma guarda che ci chiede, ma per non saresse configurato. Sono di Dandy MC. Ma poi il pastel boy, fiuta, hit of the night.